0: Non so se sono dei tuoi bravi.
1: T North at the 109. King Frank Boy, 2746. King Frank Boy, 2747.
2: Switching over to TAC 1.
0: I don't need to.